fuoco con Adriano Celentano, ragazzi, è tutto. Finalmente con Minna e Adriano Celentano. Un cancione bello. Io non volevo. Arrivederci a domani, signori e signore. Φιλάκια, να είστε καλά, ραντεβού με υγεία αύριο.

0: Παράλληλα βέβαια με τον έτσι ξεσηκωτικό του ρυθμό, ο Τζοβανότη αποδείχθηκε ένας από τους πιο έτσι τρυφερούς και ευαίσθητους στιχουργούς της γενιάς του, όταν αποφάσισε να χαμηλώσει τους τόνους, τις εντάσεις και να μιλήσει για τον έρωτα. Μας χάρισε μερικές από τις πιο συγκλονιστικές μπαλάντες των τελευταίων 30 ετών, όπως αυτό που έρχεται, το ΑΤΕ, η ικανότητά του έτσι να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές των ακροατών με απλά καθημερινά λόγια, είναι αυτή που τον κράτησε στην κορυφή και τον έκανε τον αγαπημένο καλλιτέχνη κάθε ηλικίας.
1: ΑΤΕ και sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande.